Nahajume ki capriccio detto il mozza di Giovanni Battista Vitali, conjunto italico splendore, direção Cláudio André.